non sia alla sua merce e conduce la schermaglia con astuta abilità in diposcia da battaglia e da lor vincitor.